Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più

0: fermo il delirio, s'ha presa morte spenta fia.
1: Spenta?
0: Di me, di Luisa il cuore, mai Rodolfo.